0: This is your radio. Lima FM, pasti di hati.
1: Dengarkan Lima FM, radio kita nih, pasti di hati.